0: Hier bei Radio Horeb am Samstagmittag übertragen wir live aus der St. Anna Basilika in Dallötting von der Friedenssternwallfahrt den Friedensrosenkranz.
1: Im vierten Gesetzchen betrachten wir Feindesliebe leben. Aus dem Lukas-Evangelium. Liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Echter Friede entsteht dort, wo der Kreislauf von Hass und Vergeltung durch Liebe und Vergebung durchbrochen wird. Ein Krieg ist niemals heilig, nur der Friede ist heilig. Mit diesen eindringlichen Worten mahnt Papst Leo, Gott niemals zur Rechtfertigung von Gewalt zu missbrauchen. Jede Religion soll Brücken bauen und Menschen als Schwestern und Brüder erkennen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, hau dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Auf Italienisch. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Die Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel, besonders jene, die deine Aufmerksamkeit. Maria, Königin des Friedens, heiliger Josef,